Ay, rico, rico, rico, rico, rico. Ay, rico, rico, rico, rico, rico. Rico, rico, rico, rico, rico. ¿Y cómo baila?